Ate wao. Aye mother small ventures na aye ni sa. Chiba za kati fadi mama ori small ventures. Director ma timidasi. Awo jumadi ni so. Enti bebi